微也打开，fuori da questa stanza con le tue mani piccole e gli occhi

me we had our quid. Fuori da questa stanza, con le tue mani piccole e gli occhi